0: haben er ihren Gesang über die Jahre perfektioniert. Das ist sie, Golasch mit Donna Musica.
1: A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai.

0: stanotte. O v placach s Toto Cutugno, Innamorato.
1: Innamorato, innamorato, innamorato.
0: Platz 5, Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved. Auf Platz 4, Donna Musica.

Sei sempre in guerra, anche il 15 a riserva, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.